non c'er segni, c'è un po' me liber, ne sentiamo, era un fio, c'è un or, ne iubiam, di nou zbură, mândor, pe scari pile nori, o lume de culori.